siamo arrecati andati grazie per la sua consulta la tua promessa cosa sarà prima di voler ancora tappare tutto questo mi chiudere in mani tratti di un nazionale con il resto dove andrà in faccia la brutta per votare ma che sarà poter con un altro con il suo idri una lavora con il mio vedente non è poco io mi vado tutto sto proprio da votare la promessa cosa ma adesso non si chiede di guardarmi ma tu non si tratta di essere un altro di

l'edizione della Bibbia, e se che sono le diverse potete non ciò che è la terra sono più vicino a come lo trovi per il paese con l'arco non è con noi o che con l'arco un trasti e sono già le madre le voglio fare casa questo mi sembra a parte che ho dovuto applicare un bisogno per più già a partire dal trasso della metà sì, ma in

Sono sempre un po' di stessi periodi, oggi la mano, mi chiedi di fare qualcosa.

0: Adiletto mio, pure con quelli non mi li faccio lavorare, ma tagli con le contratti, c'è un po' altro, c'è un dono che tagli con le contratti. Non c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti, ma c'è un tagli con le contratti,
1: Sì,
0: diciamo che non è un articolo austriaco, è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo che è un articolo

0: ma era giurisdizione, si può essere proposito per la retta giusta volontà, per la sanzione di questo sommesso franzare da conti.
1: Vediamo pur che vai a tempo santa, ma scasse per lì, perché è volata nei tuoi tre di sabbia.
2: Mosca, mi va a rivolgere la sua lì, ma scrive del mandato alla lontana, ma ti ha fatto il

0: non c'è proprio, che è naturale, ma mi pare che sia una cosa da fare, la rischio al mario.
1: Per esempio, con il problema di Giorgina, ma non per esempio, la fine, la storia, la donna, la cittadina, la donna, sto cedendo, e la rischio al mario.
0: Ma non fare lì, rischio al mario, vuoi fare il controllo, con me è tanto mai alla mattina, ma mi stanno solo con lo so che fare, con me, non dare poi con lui, così, no?

0: necessari perché questa prima non c'è proprio. Allora, la gente è più pensare se mi dice una lingua di tutti sono le lingue e le lingue. Ma se ti ricordavo solo i miei due che vengono, se non incontri nessuna altra roba, ma ti ricordavo le tre lingue, se non incontri se passi in lingua, la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri
1: la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di lingue, se non incontri la lingua di ling

la salvaguardia del play, il buon lavoro è sempre più normale, praticamente ci ha dato un piacere se non va bene, ma per gli cosa, al fallire il buon pubblico pesatico, voglio scoprire più Catan e cadere con il Pelinesco, già non si che cosa. Ci viene il più ampio sasso di strati, non da quel che è stato il telefono, così, a venire a parlare del suo.